in antropisanda, stavrotenda te iperimone pipondiu pilatu che pathonda che tafenda, che anastanda te triti mera catatas grapas, che anel tonda istus uranus, che cate zomenu

la Hiru, che Maria stis partenu, che in altro bis andà. Stavo tenda dei perimone di Pontiu Pilato, che pa fonda, che ta penda, che ana standa di triti mera catata sgrapas, che ana il tonda istus uranus, che cate zomenu negde.